se un po' di pace tornerà. L'estate che ha dato il suo profumo di ogni fiore, l'estate